pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre d'incorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanciate forbici, raso di pettini, al mio comando tutto qui sta.

donne, ragazzi! Belle fanciulle! Quella parrucca! Presto la barba! Quella sanguigna! Presto il biglietto! Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono! Quella parrucca! Presto la barba! Presto il biglietto! Ehi! Figaro! Figaro! Figaro! Figaro! Figaro! Figaro!

povertà. Figaro? Son qua. Ehi, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Prendo prontissima, sono il fulmine, sono il fantodo della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La, la, la, la, la.